occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccola

0: innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
1: La la la la la la la la la la.
0: Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te, lo potrai portare.

se noi giochiamo a fargli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

chi desideri va già, scorda della piccerina, Casio dice a papà, chissà come va a far.

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa, e piano, piano, piano, trasa, trasa, dindo core, cresce amore mio per te.